0: Cavolo, ma come
1: uno.
0: Ah. Io c'è come uno, ne ho altri.
1: Happy interrupt.